boka kweche biya o dada bene ton le kon e khanti kwe yiro kwon tako boka kweche biya o ruwa bene ton le kon e khanti kwe.